0: Some Help, lui è Post Malone su RDS. Parliamo di eventualmente chirurgia, medicina estetica, perché partiamo da un fatto di attualità.
1: Sì, infatti andiamo in Danimarca, dove la premier danese, che peraltro insomma ha preso il potere qualche anno fa a 41 anni, la più giovane nella storia nel 2019, che peraltro è appena tornata da un impegno molto importante, quindi insomma è la premier, quindi ha dei pensieri importanti, e riceve dei messaggi sul suo Instagram privato. C'era una che ha voluto rendere pubblico, ha voluto raccontare. Lei si chiama Mette Frederiksen, ha 48 anni, appunto guida dal 2019 il governo di Copenaghen, e ha ricevuto da un chirurgo estetico un messaggio con scritto: cosa vogliamo fare con quel pallino sul naso? Lo vogliamo mettere a posto? Cordiali saluti, un chirurgo e plastico. Certo. E lei non l'ha presa tanto bene.
0: No, assolutamente. Vabbè, ha reso pubblico ovviamente il messaggio, rispondendo in modo pubblico, dicendo che non sente minimamente il bisogno di modificare il proprio corpo, dice: io sono felice così, e l'accettazione di sé è

0: per me è più importante di quello che poi vanno a pensare gli altri. Però, a parte che non è la prima volta che riceve anche consigli non richiesti sul proprio aspetto fisico,
1: sì,
0: osservazioni,
1: cioè, sui capelli, sulla bocca, eccetera, e dice: sono contenta del mio corpo e non ho certo bisogno che un chirurgo plastico uomo abbia un'opinione al riguardo. Potete scrivermi quando volete, spero che le problematiche di cui volete parlarmi siano più importanti che il mio aspetto fisico. Dicendo, anche aggiungendo, e mi trovo d'accordo, che ognuno col proprio corpo fa quello che gli pare.
0: Assolutamente.
1: Diciamo che chi mette lì bocca dovrebbe un attimo farsi anche un po' gli affari propri. Cioè, ormai siamo talmente drogati da quello che vediamo sui social di corpi perfetti, donne che partoriscono e dopo un mese sono le modelle
0: addominalate di nuovo.
1: Cioè, siamo drogati da quella cosa lì e c'è poco da fare. Va anche detto che ormai la chirurgia estetica è qualcosa che ormai viviamo tutti i giorni. Io non capisco una cosa, e chiedo a te, Eli, che sei donna, e a tutte le nostre ascoltatrici, non capisco, e anche ascoltatori, perché tanti uomini lo fanno. Perché bisogna negarlo? Cioè, le donne dello spettacolo, ogni volta, no, io ho solo il seno, ma non è vero, ma che perché poi, non insomma, puoi dire, guarda, l'ho fatto, mi piaccio più così, bene, dov'è il problema?
0: E poi si vede, ma ormai, cioè, nel senso, io penso che forse in tanti si pensa, si è rifatto il naso, no, ma è quella cosa che, oddio, chissà che lavoro hai fatto. Ormai si tratta di punturine, per dire, il Rhinofiller è una punturina che ti sistema, se non ti piace il tuo profilo, veramente in un nanosecondo, non da sottovalutare, però non è più quella roba che ti aprono e vai a casa con chissà che lividi, cioè, quindi non c'è. Poi se uno lo fa, sceglie di farlo, perché vergognarsene? Se hai deciso di farlo, vuol dire che stai meglio così. Anche
1: ormai io tendo a paragonarlo al parrucchiere, cioè, nel senso, non mi piace, mi taglio i capelli, lo cambio. Ora c'è la possibilità, anche dal punto di vista economico, perché ovviamente i prezzi si sono anche abbassati, di poterlo fare. Se uno vuole farlo bene, io personalmente non lo farei. Uno, perché ho paura, due, perché sono bellissimo.
0: Vabbè,
1: non ho bisogno, no, scherzo. Due, perché per esempio il naso,
2: non ho
1: mio,
2: capito il gioco,
1: è una battuta. Il naso non mi piace, ma non cambierei mai cosa col centro della faccia.
0: Ma si vede che c'hai gli elastichini comunque tu, non è mica il tuo naso quello lì, o no?
1: Infatti, l'ho anche pitturato di bianco, sembra fitto.
0: Comunque, cosa ne pensate voi della chirurgia estetica, plastica? Vi rifareste qualcosa? L'avete fatto e ne andate fieri? Oppure dici, io magari ho il naso grande, appunto, però non me lo rifarei mai perché mi piace così.
1: Oppure se magari avete fatto qualcosa e magari state pure meglio, raccontato. Certo. Ci piacerebbe, insomma, farne un po' un dibattito al 388-22-388-22. Intanto, la novità.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. The Bowser, Lose Myself.

0: ma quanto era bella e lo è ancora questa Mad About You degli Uberphonic. Io proprio ossessionata su RDS, ero ossessionata da questa canzone.
1: Il video, nonostante la canzone abbia 25 anni, mi mette ancora ansia. Se l'avete visto su 265, tutto strano, con tutto questo
0: ce n'erano anche
1: animale.
0: Due versioni,
1: sì, vero.
0: Una con la pianta e l'altra senza pianta.
1: Sì, una perché hanno fatto il video dove non ci credeva nessuno con pochi soldi, poi il pezzo ha avuto un grande successo, hanno fatto il video un po' più costoso. Stessa cosa accade anche ai Luna Pop con 50 Special. Ci sono due versioni del video quando poi ebbe grande successo. Stiamo parlando invece di questo chirurgo che ha criticato sui suoi social la premier danese. Da lì abbiamo dovuto fare un approfondimento. Visto che ci sono anche tanti professionisti all'ascolto, diamo spazio anche a loro.
2: Sì. Ciao a tutti amici di RDS.
1: Ciao.
2: Io 2 anni fa ho fatto l'intervento di sleeve gastrectomy.

0: per perdere peso, perché pesavo 150 kg, al momento ne peso 79, e a gennaio ho deciso di fare la brachioplastica, il lifting alle braccia. Sono pentita solamente perché il chirurgo me le ha fatte da schifo.
1: Questo ti girano le scatole, cioè sì, la rabbia, la frustrazione anche di aver fatto un percorso comunque difficile, doloroso e sicuramente anche economicamente importante, e poi il lavoro è fatto male.
2: Sì, è anche complicato poi, come dire, il percorso che fai è anche trovare un professionista che lo faccia bene. Poi ovviamente siamo tutti esseri umani, si può sbagliare, fare magari una cosa non perfetta come uno ci si aspetta. Sì. Tra poco ancora voi avremo appunto anche dei professionisti che ci daranno la loro, tra poco, 388-22-388-22.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22.

0: i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro.
0: La festa è sabato dalle 22 all'1.
1: Con Party RDS.
0: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. Offerta parco più hotel 100% cancellabile da soli €54,90. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a €2,49. Scopri di più su conad.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebbin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
5: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbin Meteo, scarica l'app.
6: No, non è una barzelletta.
7: È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà.
6: 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri.
7: Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
8: 20 minuti alle 16, parliamo di chirurgia estetica. Al vostro punto di vista, 38822, 38822.

0: Huge Move into the Sun su RDS.
1: Non mi ricordavo fosse della Bielorussia questo disco.
0: Allora, cosa ne pensate della chirurgia estetica, della chirurgia plastica? Siamo partiti dalla premier danese, che ha ricevuto un commento assolutamente non richiesto sul proprio corpo da un chirurgo plastico sui social. Ha detto: ma perché quel naso non lo sistemiamo un po'? Già commentare il corpo degli altri non si fa più, non va di moda, non è carino,
1: ma
0: non serve a niente.
1: Ma non si fa. Cioè, a meno che non è una persona di tua grande confidenza. Possiamo dire
0: comunque.
1: Esatto, questa messo un po' di pancetta, però
0: possiamo,
1: allora ci si dice le robe solo se sono belle.
0: È vero?
1: Cioè, tipo, se uno,
0: ma se
1: magari
0: uno te lo chiede, non so.
1: Oh. Sì, uno se si è messo in forma, oh, ma si è allenato? Basta. C'è il resto, lascialo lì, perché magari dietro c'è della sofferenza.
0: Certo.
1: O c'è anche della sana pigrizia. Cioè, non è scritto da nessuna parte, dobbiamo essere tutti dei modelli. E noi ne siamo dei degni rappresentanti,
0: tra l'altro.
1: Teoria.
2: Salve, sono un medico estetico e credo che il compito del medico estetico sia quello di andare a migliorare eventualmente qualche, appunto, linea del viso, anche del corpo, che provoca ovviamente disagio nella persona, ma l'accettazione di se stessi e soprattutto il non giudicare la persona esterna, soprattutto quando appunto non è richiesto, credo che faccia parte comunque dell'etica del medico estetico.
0: Certo. E poi sei appunto un medico che viene a giudicare, ma cosa vuoi? Voleva farsi pubblicità, sì, sicuramente.
1: Brava Sugar.
3: Ciao, sono Roberta e io ho sempre avuto un seno molto grande, molto prosperoso, che mi ha, diciamo, segnato un po' tutta la mia vita e mi ha comunque reso sempre un po' insicura, diciamo, e non molto felice del mio fisico. Quindi 2 anni fa, pur, diciamo, avendo quasi 60 anni, ho deciso di realizzare quello che era il mio sogno e ho fatto una riduzione del seno e devo dire che sono veramente felice, che mi è cambiata la vita. Ciao.
0: Brava,
1: è un'operazione che si fa tanto, tante donne lo raccontano, per esempio Alessia Marcuzzi, anche sono

0: sbaglio anche Paola Perego, anche Brigitte Nielsen, mi ha raccontato che è una questione di comodità, un seno troppo prosperoso, che sicuramente sì, da femminilità, quello che vuoi, può essere davvero un problema anche certo. per la schiena.
1: Assolutamente.
0: E sì, quindi sì. se puoi star meglio, perché no?
2: No alla chirurgia estetica. Sono Roberta da Palermo, probabilmente sarò un po' controcorrente, ma ritengo che tutte le donne, ormai per la maggior parte, sono davvero troppo uguali tra di loro. Stesse sopracciglia, stesse ciglia, stesse labbra, stesso naso. Ed è davvero un peccato, perché in realtà quelli che talvolta pensiamo essere i nostri difetti rappresentano la nostra unicità.
1: Certo, vero.
0: È vero, soprattutto i nasi sono praticamente tutti uguali.
1: Sì,
0: se tu vero. Guardi il naso che viene fatto, piccolino, un pochino all'insù, belli, però ti toglie la tua peculiarità, la tua personalità, che è anche la nostra caratteristica. Poi, ripeto, se una col naso che ha si trova male, ci soffre ed è un peso,
1: sì,
0: cambi.
1: Sì.
0: Però direi, il rischio è un po' quello, scusa, di standardizzarsi.
1: Sì, sì. No, direi magari, per il mio parere che conta come il due di picche, rendere disponibile oltre una certa età, perché vedo tante ragazze giovanissime che magari si rifanno già il seno, poi se è una sofferenza forte, particolare, ok, dovrebbe esserci dei casi specifici, però il naso, la punturina, il filler, le labbra, magari a ragazze molto giovani, anche appena maggiorenni, si può cambiare idea mille volte, magari poi vabbè, il filler, quello si riassorbe e se ne va, però ecco, un po' più di consapevolezza nella scelta.
0: E comunque posso dirlo, posso chiudere? Siete bellissime
1: oh,
0: comunque, bravo.
1: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Bossa Nostra di Gaia, l'ultimo disco per quanto riguarda questa terza ora insieme. Tantissimi vostri messaggi, qualcuno che ha fatto notare che magari il chirurgo che ha mandato questo messaggio alla premier danese voleva farsi pubblicità. Lei, da uno così, non ci andrebbe.
1: Beh, ha ragione.
0: Ma non è che tutti sono bravi a farsi a fare pubblicità, quindi è opinabile. E poi tanti uomini, il discorso è un po' diverso, ma rimane sempre nello stesso emisfero. Tanti uomini ci hanno detto: io ho fatto il trapianto di capelli, non mi piacevo, ora sto meglio e sono più felice. Bene, così.
1: Ottimo, se sei felice, se scegli di farlo, perché nasconderlo? Anzi, io me ne vanterei anche.
0: Bravo, io noto, tutte le persone che conosco, tra cui Mauro, lo dice sempre, lo ammettono candidamente, cioè non è e non deve essere un tabù, cosa che secondo me dovrebbe essere uguale anche per la chirurgia estetica e plastica.
1: Anche perché poi comunque diciamo, se la gente ti vede un giorno c'è una faccia, il giorno dopo ne è un'altra, non è che siamo come quelli, le piantine che mettevi che gli crescevano i capelli di notte.
0: Katy Perry racconta che quando era ragazzina voleva un seno un po' più prosperoso, pregando il giorno dopo, così dice lei.
1: Sì.
0: Tutto vero.
1: Beh, allora.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Siamo pronti a tornare in redazione RDS. Buon pomeriggio Gianluca Teodori.
7: Buon pomeriggio.
6: L'appuntamento è con l'attualità, le ultime notizie.
7: Partiamo dal Nepal, ci sono 3 italiani dispersi, il bilancio provvisorio dell'alluvione al confine con il Tibet è di 359 vittime, con circa 700 persone che mancano ancora all'appello, 2 connazionali tra i 27 stranieri finora tratti in salvo. Forse a settembre colloqui tra Russia e Ucraina con la possibile mediazione degli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, notizia che arriva da Kiev. Il Cremlino smentisce intanto la minaccia di attacchi contro obiettivi militari britannici nelle stesse ore dell'esplosione di San Pietroburgo, costata la vita a un ufficiale dell'aviazione russa. Sull'altro fronte, quello del Medio Oriente, Qatar e Iran, colloquio su un possibile accordo con l'Oman per l'apertura di un corridoio di navigazione temporanea nello stretto di Hormuz. Era detenuto all'Aia, condannato all'ergastolo per crimini di guerra, 84 anni, è morto Ratko Mladic, comandante dei serbo-bosniaci nel conflitto dell'ex Jugoslavia. A Ceuta ancora scontri tra migranti e Guardia Civil. La Spagna afferma intanto che non ci sono prove di un ruolo del Marocco nello sbarco di massa del 31 luglio scorso. Taglio delle accise sui carburanti fino al rientro 5 settembre, la data stabilita dal Consiglio dei Ministri, e si prepara il controesodo di fine agosto con 25 milioni di veicoli in movimento nel weekend e nuova ondata di caldo. Siamo allo sport con Cristiano Di Cosimo.
8: Calciomercato, Ken dalla Fiorentina al Como per 40 milioni, ufficiale Pinamonti dal Sassuolo alla Lazio a titolo definitivo. Leao non convocato per Milan-Venezia di domani, il portoghese nel mirino di Galatasaray e Aston Villa. Alle 18 a Monte Carlo il sorteggio per il calendario della Champions League. Nel maxi girone impegnate Inter, Napoli, Roma e Como. Nella Conference stasera Apoel Tel Aviv-Atalanta per il ritorno dei playoff. Vietato sbagliare per la formazione di Maurizio Sarri che parte dallo 0-0 di Bergamo. I giochi del Mediterraneo a Taranto, un altro oro dal pugilato per l'Italia. Italia. Dopo quello di Irma Testa nei 57 kg, il trionfo di Melissa Gemini nella categoria 75 kg. Nel padel, doppio misto, finale conquistata da Giulia Dal Pozzo e Marco Cassetta. RDS Radio Ufficiale.
6: Sono le 16 in questo istante, ma ciao a tutti, ben ritrovati. Meno male che non ero a Taranto, se no andavo lì nel padel, prendevo delle pizze, invece no, ero
9: a Stigliano. Ma come, dicevi l'altro giorno che ti chiamano apposta per giocare a padel, che sei il grande sportista, cioè il padelista numero uno di tutta Roma. Roma.
6: No, adesso non esageriamo, no, sono abbastanza una pippa, giochicchio, però questi sono dei campioni, anzi complimenti certo. Per l'accesso alla finale, io insomma faccio quello che posso, in radio così così, ma meno male che al mio fianco ho Elisabetta Sacchi.
9: Lui, super umile Filippo Ferraro, tra poco in regia anche con il nostro Paguro, tutto questo fino alle 17.
6: E ripartiamo da Light Back.
10: All'inizio di ogni ora,
11: i tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: Boys, la sua Agitare Coca-Cola alle 16:08 e le file, ed è il momento delle notizie un po' leggere, visto abbiamo toccato anche dei temi
1: importanti oggi,
0: sì, anzi grazie insomma per i vostri messaggi e per averci dato una mano, perché facciamo quel che possiamo.
1: Roviniamo tutto.
0: Nella nostra comfort zone delle notizie, quelle un po' più leggere da sotto l'ombrellone. Una testa, vai Eli, parti.
1: Allora, avete visto i Beckham italiani a Capri? Sono in giro con il loro yacht, poi si sono fermati, sono stati avvistati in alcuni ristoranti tipici e i proprietari dicevano: lui ama i nostri spaghetti, e quindi era lì che gesticolavano un po' all'italiana, chiacchieravano con i ristoratori, tra l'altro per dare due numeri sul loro yacht, così tanto per, si chiama Seven.
0: È loro, non è affittato, noleggiato, cioè loro.
1: È loro, più o meno tra i 18 e i 22 milioni di euro il prezzo, un piccolo palazzo di cristallo, ricorda un resort privato, fino a 10 ospiti, 5 cabine riservati, mettendo a disposizione un beach club, zona solarium, una jacuzzi, ponte superiore panoramico per aperitivi, pranzi, garage con moto d'acqua e sia Bob.
0: Però 10 ospiti, di solito porto 11-12 persone,
1: capito?
0: Non saprei dove metterli. Al massimo dovrebbe fare dei letti a castello, così può portare persone in più, capito?
1: Vabbè, però è comunque un uomo sposato, c'è una famiglia, non è che devono fare grandi feste.
0: Però tra l'altro passano gli anni e sono sempre bellissimi.
1: È vero, questo è vero. Cioè, sarà merito della medicina estetica, oppure no?
0: Si mormora che, adesso non parlo di lei per eleganza, ma si mormora che David abbia fatto un trapiantino ai capelli.
1: Ah, vedi,
0: si dice, sì, c'erano delle foto, insomma, dove lui era un po' più stempiatello. Andiamo invece, e rimaniamo in tema calcio, però sempre trattato a modo nostro, perché il grande protagonista di quest'oggi, quando ci sarà il sorteggio
1: di Champions, fascia 1, 2, 3, 4,
0: brava, sarà la squadra del Saba, che è la prima partecipazione di una squadra dell'Azerbaigian. Pensa che è una squadra recentissima, fondata neanche 10 anni fa, nel 2017, che appunto giocherà in Champions. La particolarità qual è, oltre che ovviamente arriva da un piccolo stato che non ha una grande tradizione calcistica eccetera, è che il suo allenatore Valdas Dabrauskas,
1: irreprensibile,
0: per studiare, avere il patentino da allenatore e portare poi questa squadra al successo, nel 2000, quando aveva 20 anni, partecipò a Chi vuole essere milionario.
1: Beh, perché ha fatto il patentino a Chi vuole essere milionario?
0: No, non è che si vinceva il patentino allora. Chi vuole essere allenatore? No, lui ha partecipato, non ha vinto tanto, perché ha vinto un equivalente con l'inflazione tutto di 4.000 euro, però ha raccontato che con quella somma riuscì a pagarsi gli studi, andando poi anche in Inghilterra, e studiò proprio a Londra come allenatore, poi ha iniziato la sua carriera e ha portato appunto questa squadra in Champions League.
1: Vediamo se sarà servito effettivamente, oppure poteva investirli in altro modo.
0: Secondo te come si piazza?
1: Che ne so, in che fascia è? Fascia 4?
0: Sì, 4 fasce. Guarda, ormai è preparatissima.
1: Cominciamo a farli arrivare da qualche parte.
0: Da qualche parte, giusto. Oh.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: Martin Garrix e U2, Fireflies. The Bowser, Lose Myself.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Francesco Gabbani, la sua Summer Funk su RDS. Prima piccola nota: il Sabah non è la prima squadra dell'Azerbaigian a giocare in Champions, ma è stato il Karabag. E quindi ringrazio Stefano, tuo grande fan.
1: Ah, pensavo era arrivata anche la polizia dell'Azerbaigian.
0: Avevo il dubbio, onestamente. Mi ero scordato il Karabag. Mica
1: Carabaggio.
0: I nostri riferimenti. Senti, invece, tra poco sveleremo Ilo, la vincitrice. Potete ancora giocare a Quizzappando.
1: Sì, andate sull'app ufficiale di RDS, scaricatelo, oppure potete aggiornarla se non l'avete ancora fatto. È tutta nuova, molto più bella, e soprattutto potete trovare anche l'indizio per Quizzappando, perché riuscire a rispondere correttamente diventa molto difficile senza l'indizio.
0: Anche con l'indizio stiamo facendo fatica.
1: È vero. Allora, la frase da comprendere, da proseguire, da continuare, dura poco.
0: Attenzione, perché non, guardando l'indizio, non rispondete di primo acchitto, perché ci bisogna un attimo pensarci. Ora potete giocare, come detto, dall'app oppure al nostro numero 38822 38822. ATB Topic A7S, questa è Your Love.

0: Possiamo dare un paio di risposte sbagliate del nostro quizzappando?
1: Sì,
0: la domanda è: dura poco? Che cosa? Guardate sull'app l'indizio che esce per cercare di dare la risposta. Qualcuno dice ghiacciolo. Non è un ghiacciolo.
1: No, però poteva essere, perché con quell'indizio lì c'hai ghiacciolo a quella cosa lì, che a me piace molto, tra l'altro, quindi dura poco.
0: Qualcuno dice

0: RDS, Believer, Imagine Dragons non mancano mai sulla radio 100%, grandi successi. Adesso i grandi successi di oggi con le buone notizie, li viviamo 50% io, 50% tu Melania.
1: Le notizie che ci hanno colpito, no? Magari ci hanno fatto sorridere oppure semplicemente ci hanno alleggerito un po' e quindi hanno coronato una possibile splendida giornata, perché siamo ancora alle 17:25.
0: Sì, una splendida giornata, splendida. Allora, la mia notizia arriva da Grosseto.
1: Vai.
0: Io avevo completamente dimenticato l'esistenza della lotteria degli scontrini.
1: È vero.
0: Se non che il mio brico, dove vado, quando pago, mi dice: vuoi partecipare alla lotteria degli scontrini? Io dico: boh, non mi ricordo. No, boh, non so nemmeno che bisogna fare. Ora, era una iniziativa del 2020 del governo di allora per incentivare il pagamento elettronico.
1: Ricordo,
0: gli scontrino era un biglietto della lotteria virtuale, insomma. Una signora ha vinto, pagando 46 euro a Grosseto al suo parrucchiere, ha vinto 100.000 euro con la lotteria degli scontrini. Fine della notizia.
1: Brava, bravissima.
0: Oh, probabilmente era l'unica che ci gioca e ha vinto per forza. Quindi giochiamoci, che magari vinciamo di più.
1: Assolutamente. Io credo ancora di poter vincere qualcosa con i concorsi che a volte fanno le merendine.
0: Guarda,
1: alcuni marchi di detersivi. Io ho un'amica che è andata con una famosa bevanda, è andata a Cuba 2 settimane. Quindi io conosco qualcuno a cui è successa questa gioia. Io ho sorriso per quest'altra notizia.
0: Sì.
1: Andiamo in Cina. 200 squat come punizione al lavoro. C'è un'azienda che si occupa di consulenza che va a fare gli squat quando il dipendente non raggiunge l'obiettivo prestabilito dall'azienda, no? Quindi secondo me a fine anno chi ha un lato B pazzesco si suppone sia quello che abbia lavorato peggio in assoluto, suppongo.
0: Giusto, anche la signora degli scontrini ha avuto un lato B pazzesco, comunque,
1: ecco,
0: della
1: vedi, è sempre lì, si va a parare.
0: Sì, comunque bene così, due belle notizie alle 17:26. C'è un'altra notizia nuova.
1: La novità musicale, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità. RDS. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so?

Meraviglia delle meraviglie. Blondie Call Me su RDS 17:33. Buona serata amici con Melania Mauro. Qui zappando, stiamo per insomma entrare in quelle che sono le risposte, purtroppo sbagliate, nel senso che ancora non avete indovinato. E qui zappando è il nostro gioco dell'estate. Vi abbiamo detto facile da alzare come frase, ok? Sì. Come indizio. Poi c'è un altro indizio che trovate sull'app, perché si gioca esclusivamente con

0: l'app di RDS, lì c'è un'immagine, dovete grattarla col ditino, l'immagine che visualizzate insieme a Facile da alzare dovrebbe aiutarvi ad arrivare alla soluzione, che è una parola.
1: E non è bicchiere.
0: No.
1: Non è brindisi.
0: No.
1: Non è livello alcolico, non è tasso alcolico, non è tasso alcolemico.
0: No, no, no. Però, insomma, sì. Non si discosta molto, no, dalla realtà poi di quello che vuol dire, che significa. Va bene, 38822, 38822, oppure sull'app, provateci ancora, in palio il RDS Bag.
1: Estiva.

0: Sotto l'ombrellone. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
6: Buono.
5: Melone retato.
6: Buono.
5: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
6: Buono.
7: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
8: Le 17.36, buon pomeriggio Italia. Fra poco RDS ti porta in giro con Melania Mauro.

0: De Bausa, non De Bauscia, vero? Magnetic su RDS 17:42. Allora, dopo questo pezzo meraviglioso, andiamo anche in posti meravigliosi, eventi improbabili. Attenzione, in posti reali che esistono davvero.
1: Sì, amici, RDS ti porta in giro. Iniziamo dalle Marche. In provincia di Ancona, domani si ritrovano le persone accondiscendenti, quelle che non dicono mai di no. Il congresso è riservato sia agli italiani che agli inglesi.
0: Dove?
1: E si svolge a Jesi.
0: Va bene, carina.
1: Yes, sì.
0: Allora, la mostra mercato dei falegnami e degli artigiani ebanisti è in corso da oggi proprio in Piemonte.
1: Dove?
0: A Collegno.
1: Beh, quante cose si fanno.
0: Sono vicino a casa mia proprio.
1: Vedi, ma fai un salto. Sì. Scendiamo vicino a Bari per due eventi immobiliari, proprio due ne segnaliamo. Allora, i proprietari delle più grandi abitazioni italiane si incontrano a Casa Massima. Mentre quelli, certo, li salutiamo, i più ricchi, mentre quelli che hanno comprato villette bifamiliari si ritrovano poco distante a

0: Bitetto.
1: Ah beh, certo. I familiari di tetto, chissà. I collezionisti di giochi da tavolo si ritrovano domenica per la mostra mercato a Monopoli, signori.
0: Ma, ragazzi, tutto in Puglia, ma quanti è vero? La Puglia è anche agosto, molto, molto frequentata, insomma. E gli sviluppatori degli assistenti vocali degli smartphone sono riuniti già da oggi fino a domenica in provincia di Matera a Nova Siri.
1: Ah, stupenda. Questa bella.
0: Sì, voi provate a dire ehi, Nova Siri, e vi si aggiorna il solo se siete liberi, vi si aggiorna allo smartphone.
1: Allora, andiamo anche all'estero. Le mamme di tutte le nazioni si radunano questo fine settimana al congresso mondiale delle madri sorridenti.
0: Dove?
1: A Madrid.
0: Ma che meraviglia! Ma io
1: questo mi ha fatto ridere.
0: Tu sei una madre sorridente.
1: Io sono una madre sorridente, ma andiamo a Madrid.
0: Allora, questi sono gli appuntamenti di fine agosto 2026, però volevamo anche riportarvi indietro all'agosto del 96.
1: Certo, quando Tananai e Annalisa cantavano Storie Brevi.

0: Sai chi ti saluta, Melania?
1: Sì.
0: Peggy Goo e Air Star su RDS Man. È okay. Il grande successo che abbiamo ascoltato sulla radio 100% grandi successi.
1: Ti ho già detto, devi stare molto attento perché sai chi vi saluta. Noi utilizziamo questa frase di saluto iniziale e anche finale all'interno del programma dell'Alba dei Passi Viventi con Beppe De Marco. Insomma, sono sempre molto colorite, diciamo, le soluzioni di saluto.
0: Ricordiamo che tornerete da lunedì dalle 5 alle 7 ogni mattina per risvegliare l'Italia con freschezza. Io tornerò da lunedì prossimo alle 19 fino alle 22 con Chiara De Pisa per addormentarla l'Italia.
1: Ok. Ma rimaniamo sugli eventi improbabili in città che sono davvero esistenti.
0: Sì. Senti questo.
2: Vorrei ricordarvi anche il convegno dei collezionisti di pietre a Sassari.
1: Ah, certo. Come non andare?
0: Sono avanti. Ci hanno anche segnalato il congresso degli agenti immobiliari in Puglia a Tricase.
1: Okay. Sì. Giusto quelle tre case da vendere, ok, va bene.
0: Assolutamente, amici, RDS ti porta in giro, vi ricordo, sono eventi finti, no? Perché poi c'è qualcuno che ascolta distrattamente e ci va vabbè.
1: Ora, e poi ci rimane male.
0: Sì, scusami, finisco di sistemarmi i capelli. Splendido.

0: Takashi e Ketra, Tommaso Paradiso ed Elisa. C'erano tutti dentro da sola, aperta parentesi, in The Night su RDS.
1: Continuiamo con le città dove ci sono degli eventi improbabili. La città dove si fanno solo messe brevi è un vostro messaggio ed è la città di Messina.
0: Ma che meraviglia, prima abbiamo ascoltato storie brevi, adesso messe brevi. Posso dire che siete molto meglio di noi. Sai che ti dico, noi andiamo ad ascoltarvi e voi venite qua a parlare.
1: Perfetto, allora tra poco ci sarà questo cambio, sì. Intanto state lì.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Stanno per arrivare le 18, è già arrivato Gianluca Teodori.
5: Buonasera.
0: Le notizie dall'Italia e dal mondo, adesso su RDS.
5: In Nepal soccorsi difficili nella zona al confine con il Tibet, devastata dall'alluvione che ha fatto più di 350 vittime. Bilancio provvisorio per l'alto numero dei dispersi, almeno 700. Tre italiani non rispondono all'appello. L'ondata scatenata dal crollo di un ghiacciaio ha devastato villaggi e strutture lungo la linea di frontiera con la Cina. Morto in carcere Ratko Mladic, aveva 84 anni e scontava l'ergastolo all'Aia, il boia di Srebrenica. Srebrenica, condannato per crimini commessi nella guerra nell'ex Jugoslavia. La minaccia russa contro obiettivi militari del Regno Unito, distorsione della realtà, secondo il Cremlino, che smentisce, mentre la Santa Sede punta sul dialogo con l'inviato Gallagher a Mosca e l'ufficio di presidenza di Kiev ipotizza colloqui con la Russia a settembre con la mediazione degli Stati Uniti. Necessario riprendere i negoziati, concordano le delegazioni di Qatar e Iran dopo un incontro sullo stretto di Hormuz. C'è la proposta che coinvolge l'Oman per l'apertura di un corridoio per la navigazione. La Banca Centrale Europea ipotizza un nuovo rialzo dei tassi con la previsione di impatto della crisi energetica sull'inflazione in Europa. Intanto la chiusura della Borsa di Milano, indice FTSE MIB in flessione a meno 1,17%. Gli approfondimenti su agi.it. Siamo allo sport. Lao Petrilli.
6: A Monte Carlo il via ai sorteggi di Champions League, Inter in prima fascia, Como in quarta, Roma e Napoli nel mezzo. Si parte col girone unico, 36 le squadre in lizza. Alle 20 per i playoff di Conference c'è Apoel Atalanta. Mercato Lazio ufficiale, l'arrivo di Pinamonti dalla Sassuolo, accordo col Torino, Ilic alla Lecce. Milan, Amorim parla del caso Leao e afferma è fortissimo, ma serve la mentalità giusta, ci sono momenti nei quali è meglio andare via. Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida di campionato contro il Venezia. Morim chiede alla

0: sua squadra di ragionare con la palla e di essere umile. Sul match di San Siro sentiamo Giovanni Stroppa in conferenza stampa.
1: Non è soltanto uno stadio iconico, ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Mi auguro di fare la stessa prestazione che abbiamo fatto domenica scorsa, come atteggiamento, come coraggio, come attenzione. Poi per il resto sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile, perché sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
0: Questa è RDS.
2: E buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice del verano, Melania Agrimano. E scusami Melania, ma c'è un ospite che vuole entrare.
3: Sì, prego, chi è?
2: La quinta ondata! È la quinta ondata di caldo che dovrebbe entrare.
3: Ah,
2: no,
3: ecco,
2: fuori.
3: Ok, perfetto. No,
2: fuori, no.
3: Confiniamola fuori dagli studi, per favore, di Roma, di RDS. Benvenuto anche al nostro Paguretto, che è già qui da un po'. Noi fino alle 21, il giovedì è un po' quel giorno in cui la stanchezza della settimana incontra la speranza del weekend, no? È quell'incontro cruciale che fa la differenza. Un bel successo, We Fun con We Are Young su RDS.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue

0: Che coppia, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RDS 18:07. Amici, buona serata.
1: Io sto pensando che anche il finale di questo grande successo che abbiamo ascoltato è un po' introverso, perché non si capisce quello che dice, ma non giochiamo con questo, però.
0: No, giochiamo con un'altra canzone. Sentiamo, vai, vai Paolo.

0: Paradiso, Non avere paura, canzone del 2019, se non erro.
1: Sì.
0: Allora, i versi criptici sono quei versi che io chiamo sbrusli, ovvero quando non si capisce bene, no, la pronuncia, tu li canti lo stesso, ma li canti un po' a tuo modo, perché non sono comprensibilissimi.
1: E qui li chiamiamo anche introversi. Tocca a me indovinare per la gloria il passaggio, questo introverso che tu hai scelto col paguro in regia. Posso chiedere agli ascoltatori di dare la risposta?
0: Tuo, certo,
1: no,
0: ti possono aiutare. Sì,
1: si vince la gloria, 38822, 38822.
0: Aiutate Mauro, ok.
1: Sono pronto, ascoltiamo.
0: Sentiamo il pezzo.
2: La notte è benzina, la notte in catena, la notte a questa faccia allo specchio.
0: Ok, allora
1: io ho chiuso gli occhi, ho cercato di immaginare il labiale della sua bocca, ma non si capisce niente.
0: Non è difficile oggi, eh. Allora vi do

0: Le possibili soluzioni, la soluzione sì. A, la notte benzina, la notte in catena, la notte e questa faccio allo specchio, ok? Soluzione possibile B, canotto a benzina, canotto in catena, canotto questa faccia è uno specchio.
1: Ah, sinceramente il canotto a benzina ci sta, cioè un gommone.
0: Sì, anche più veloce. Soluzione possibile C, la notte a benzina, canotta in catena, la notte questa sfascia lo specchio.
1: Okay. Allora, io vedo che tutti già con velocità pazzesca stanno scrivendo la soluzione è A, cioè la notte a benzina, la notte in catena, la notte questa fa questa fa allo specchio, però anche la C, scusatemi,
0: sì.
1: La notte a benzina, canotta in catena, uno che c'ha la canotta
0: sì.
1: con la catenina, la notte questa sfascia allo specchio,
0: beh,
1: cioè
0: sì.
1: questa donna sfascia allo specchio.
0: Sono situazioni diverse,
1: però,
0: secondo me.
1: Se tutti scrivono soluzione A, per carità è la 1, è la 1, la 1, la 1, io dico A!
0: Vai Pagu.
2: La notte benzina.
1: La notte
0: sì.
1: benzina.
2: La notte in catena.
1: La notte in catena.
2: Notte questa faccia allo specchio.
0: Ok, soluzione sì. A, quella giusta. Bravi
1: dire,
0: tutti.
1: È veramente introverso, cioè ha messo parole a caso, ha messo. Secondo me ha detto come la riempiamo questa
0: tu
1: spazio
0: dici,
1: qua.
0: Beh
1: sì.
0: No, la notte è carburante, la notte ti può incatenare con qualcuno e questa faccia allo specchio che è la notte solitudine, io e la notte, ragazzi.
1: Ragazzi, io posso dire che voglio Melania Grimano spiega canzoni introversi tutta la vita su RDS dalla mattina alla sera.
0: Mi piacerebbe tanto, devo dire, spiegare canzoni tutta la vita, lo farei volentierissimo anche a gratis.
1: Però questa l'abbiamo capita adesso, la notte benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio.
0: Io la notte, la solitudine, io e te da soli.

0: Grazie ai Animal. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Sto in paranoia.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Lei stasera canta proprio vicino a Marina di Pietrasanta, se
1: sì,
0: non
1: erro. La Versiliana, poi dopo domani Riccione e poi Sirolo, quindi insomma, cosa fai questa sera? Canto. Ti piace?
0: Insomma,
1: no,
0: siamo sul pezzo. Voi cosa fate questa sera? Voglio prendere qualche spunto, non so, magari per chi rimane a casa, magari se c'è una festa delle vostre parti, no? Fateci sapere. 38822 38822.
1: Mi piace una Melania così sul pezzo, così tremendamente ok, così trendy, così catchy. Melania,
0: no,
1: sei catchy.
0: Così catchy non si può sentire gli off.

0: fantastici su RDS gli Offenbach con Nick Waterhouse. E a proposito di house,
1: stavo notando, aspetta, tu una cover blu e io un evidenziatore blu?
0: Sì, credevi non sapessi che se porti un oggetto blu nei negozi IKEA dal 4 al 6 settembre ricevi la mitica borsa Fracta con due buoni, uno per lo shopping in negozio e uno per il ristorante.
1: Da IKEA fai spazio a ciò che ami. 3 giorni di promozioni e attività per tutta la famiglia dedicati al mondo dell'organizzazione.
0: E allora fai come noi, recupera un qualsiasi oggetto blu e poi tutti da IKEA!
1: Per saperne di più vai su IKEA.it.
2: Da Scarpamondo è tempo di back to school. Fino al 20 settembre acquista 2 articoli bambini e avrai uno sconto extra del 20% sul secondo. E allora che aspetti? La promo è valida anche sui prodotti già scontati. Acquista su scarpamondo.it o cerca il negozio più vicino a te. Scarpamondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
6: Con Trebbin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbin Meteo, scarica l'app.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. Offerta parco più hotel 100% cancellabile da soli 54,90 euro. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: È bello sapere cosa state facendo in questo momento, cosa farete questa sera, i vostri progetti. Io vi posso dire che per adesso ci sono 4 successi in fila, sequenza mixata, eccola.
8: Il volume della tua estate.
9: Il volume della tua estate.
10: Alzalo, con la sequenza mixata di...

0: perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Ehi, bud!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy Coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema. Ma dal 2 settembre!
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre!

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.